0: qualsiasi sia la vostra vita dolce, avete amara.
1: Penso all'amico che mi guarda là dall'alto, conosce già come sarà, mi raccomando.
0: Vai, qualsiasi sia la tua strada, vite dolce, avete amara. Dalla provincia di Reggio Calabria, dove è cresciuta questa voce che mo ti parla, si respira aria

0: una nuova ciastima.
1: L'idea è buona, abbiamo invaso il mondo, i calabresi sparsi per il mondo.
2: La nuvoletta nera che ci segue è un sorriso scritto sul gruppo sanguigno. Con le gare puro se calaci un mare.
3: Siamo con loro, mangiamo oro
2: e piombo con i cereali.

0: ci avete amara.
1: Penso alla mia vita che mi guarda là da là. Conosci già come sarà, mi raccomando.
0: Fai qualsiasi sia la tua strada. Vite tu ci avete amara. Battezzate Svizzera, comunione cresima in Calabria. Sembra niente ma percorso top. Fondamentalisti cristiani,
2: esperti di psicanalisi ci vogliono fare scemi.
0: Non fateci più neri, abbiamo detto gli angeli, eppure loro sono seri.